vostra puttana. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss! I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Kiss Kiss. La musica

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Adriana Petro.
1: Eccomi.
0: Buongiorno.
1: Inizio ad essere felice anche per le descrizioni non proprio.
0: Ma perché, che ho detto di male?
1: Così ti trova bene.
0: Fuori dal coro, nel senso che quando canti.

0: guardando così da mezz'ora.
1: Allora, Pippo, posso dire?
0: Dici.
1: A me piacevi con la barba, stavi meglio con la barba.
0: Ma guarda, ma per caso sei incinta?
1: È Anna Maria, non lo sapeva?
0: Mia sorella, che c'entra?
1: È pediatra.
0: Allora, avete sentito due
1: magari
0: frasi inopportune. Cioè, nel senso che Adriana ha detto a me stavi meglio con la barba, ed è secondo me inopportuno dire a una persona stavi meglio più magro, stavi meglio più grasso.
1: Allora,
0: stavi
1: se
0: meglio
1: vuoi fare un complimento ad una persona, puoi dire: oh, ma ti vedo in forma. Per il resto, tutti gli apprezzamenti sull'aspetto fisico in generale,
0: sei troppo dimagrito, ma stai
1: non
0: bene.
1: Bene.
0: Sono le frasi inopportune. Mm-hmm. Dire a una donna, magari che ha messo un po' di pancetta, ma sei incinta,
1: ma questo
0: è una
1: non andrebbe detto mai.
0: Clamorosa.
1: Mai, mai,
0: non
1: mai,
0: andrebbe
1: mai,
0: detto mai.
1: Mai nessun commento su un gonfiore. Io ho smesso di dirlo anche quando vedo palesemente una donna incinta.
0: È vero.
1: Tu lo sai che oggi rispetto a 10 anni fa abbiamo un requisito in più? Tu che cosa portano le donne incinta?
0: Le donne incinte cosa portano?
1: Sì.
0: I social? Che
1: No. Il ciondolo.
0: Ah, portano il ciondolo.
2: Il chiamangeli.
1: Il chiamangeli.
0: Ma che ne so io, ragazzi.
1: Quando è nato mio figlio Alessandro, il chiamangeli non era così in voga. Subito dopo è diventato una moda, per cui tu oramai non puoi più sbagliare. Quando vedi una donna incinta, anche se non si vede la pancia, però
0: hai il chiamangeli.
1: Hai il chiamangeli.
0: Non sapevo.
1: Che fa anche un picco, produce un rumore, un suono.
0: Per scontato che io sapessi questa cosa?
1: Perché tu sei un osservatore, sei un curioso.
0: Non ci ho mai fatto
1: caso.
0: Non ci
1: hai fatto caso?
0: No, non ci ho fatto caso.
1: Ah,
0: no,
1: quindi
0: questo
1: oggi, dal 2016 a questa parte, tutte le donne incinta hanno questo chiamangeli.
3: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
0: Pica che ha la mutanda in testa, ovviamente. Sai il chiamangeli, sa tutte queste cose.
1: No, lui c'ha il chiamangeli.
0: Sì. Adesso hai il chiamafiga qua davanti.
1: Sì.
0: Dove lo metti il chiamafiga?
2: Qui davanti.
0: Davanti. Ok.
1: Vabbè, stamattina non ce l'hai.
0: Che utilizza, diciamo, in certi momenti. Allora,
1: non ce l'hai.
0: Quello chiama, ma poi non risponde. Un altro discorso. A noi abbiamo adesso, cioè, parliamo di frasi inopportune. Quando è che ve l'hanno detta una o ne avete fatta? Ne avete detta
1: Pippo,
0: una? E avete fatto una
1: e la fidanzatina?
0: La fidanzatina, a me la fidanzatina, ancora.
1: E quello è un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia. E che fai?
4: Pippo,
1: non glielo
4: vero?
1: Chiedi?
4: Un bambinone con
0: bambinone.
4: La maturità di un uomo che ti dà fiducia.
0: Va bene.
1: Quando
0: allora
1: tocca a te, ai matrimoni,
0: Quando chiede alle persone: ma un figlio quando lo fai?
1: Il secondo figlio,
0: il secondo
1: non
0: figlio
1: lo fai?
0: Quando ti sposi? Adesso
1: sì,
0: tocca a te.
1: Oppure quando ti laurei? Se
0: sì,
1: sai che un ragazzo
0: dire,
1: sta facendo un percorso di studi.
0: Mia madre era una persona che quando le chiedevano quanti anni hai si innervosiva molto, trovava molto cafona.
1: Anch'io.
0: Questa domanda
1: anch'io,
0: molto, insomma, poco elegante.
1: E ci sono 2 o 3 persone che incontro spesso, fisioterapista, queste cose qua, a cui io non dico mai l'età. E insistentemente
0: ti
1: ogni volta
0: l'età?
1: Che mi vedo: ma tu che anno sei poi? Ah, ma tu quanti anni hai? Fa il distratto e
0: sì,
1: mi chiede
0: sì,
1: continuamente.
0: Sì,
1: e io volutamente non glielo dico.
0: E allora 347 490 0042, quando è che avete ricevuto o fatto una domanda inopportuna? Prego. Mm.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io non ce l'ho, sono incinta il 7° mese.
0: Lei non ce l'ha,
4: non si sbaglia perché la pancia non si vede. Kiss a tutti, Valentina da Messina.
0: Ciao Valentina, vedi Valentina da Messina
1: non
0: è chiamangeli.
1: Forse è caduto un po' in disuso, ma non credo perché lo vedo ancora.
0: È fondamentale, lui subito riconosce il chiamangeli. Cioè, lui è come fosse una donna. Cioè, è allora c'ha talmente la mutanda in testa che quando si trasferisce in una coppia lui diventa anche la donna della coppia.
1: Però è bello perché dà supporto, tutte queste cose le sa tutte.
0: Ecco, cosa è il chiamangeli?
2: Lui chiama angeli.
0: È il suono dei... Va bene, va.
1: Allora, frasi inopportune, quelle che avete... No, non fa niente, quelle che avete detto, quelle che avete ricevuto.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
5: Ho fatto una figura di merda al supermercato, alla cassiera, dico: ciao bella, allora quanto manca? Ci siamo quasi.
0: No.
5: E fa: il bimbo è nato e ha 3 mesi.
1: Vabbè, sì,
0: mamma,
1: ci sta.
0: Mamma, che gaffona.
1: Diciamo, non è proprio grave perché il bambino lo aveva veramente avuto da 3 mesi, quindi
0: è
1: ci
0: vero,
1: sta ancora la pancetta, però non andrebbe detta questa cosa.
0: Allora, abbiamo il momento della canzone sotto la doccia, dopo sentiamo i vostri messaggi. Prego, vai, andiamo.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: Notte di mezz'estate, creati o voi che entrate nel girone degli innamoramenti.
0: Allora, tra poco racconterò il famoso aneddoto di Anna Chiara. Vediamo chi tra gli ascoltatori conosce la frase inopportunissima che Anna Chiara disse a una nostra ascoltatrice.

0: giornata di blues.
1: Buongiorno Pippo,
2: buongiorno. Buongiorno.
1: Ricordo che una volta avete raccontato un aneddoto di un vostro pizza party.
2: Sì.
1: Di una vostra pizzata, dove Anna Chiara faceva i complimenti.
2: Esattamente, ma non possiamo raccontarlo tra poco.
3: Sì, sì.
2: Poi vediamo in quanti se lo ricordano, perché tantissimi ricordano l'aneddoto. Adriana, questo vuol dire che la nostra community, la famiglia del Pippo Pelo Show, che tutte le mattine dalle 7 alle 9 è con Radio Kiss Kiss, sa e ascolta quello che diciamo. E a me fa molto piacere che voi vi ricordiate la famosa gaffa, la frase totalmente inopportuna della nostra Anna Chiara, che bloccò una pizzata a Bologna del Pippo Pelo Show. La gaffa fu clamorosa, tutta la sala si fermò, erano 400 invitate alla pizzata del Pippo Pelo Show. Ci fu veramente un momento terribile, Adriana, come tu ricorderai.
3: Ma
2: ci
3: frizzammo, ero anch'io lì presente.
2: Eravamo tutti frizzati, fermi, e quella frase riecheggiò delle sale del ristorante in un modo clamoroso. Scusate, ma io mi accaloro quando dico.
3: Ma la racconti adesso?
2: La raccontiamo dopo.
3: La raccontiamo dopo?
2: Alessia da Molinella.
3: Ciao,
2: buongiorno.
4: Ciao, ciao Pippo, ciao Diriana.
2: Molinella, buongiorno. Che è in provincia di Bologna, giusto?
4: Sì, okay. Provincia di Bologna.
2: Provincia di Bologna. Salutiamo Michele da Molinella, che è un nostro ascoltatore fedele.
3: È un nostro
2: fedele.
3: Fedelissimo ascoltatore.
2: È un tuo parente,
4: per caso? Davvero? Chissà, sì. Magari lo conosco.
2: Magari lo conosci, sì.
3: Allora Alessia, a proposito di frasi inopportune, dette o ricevute?
4: Dette.
3: Vabbè,
4: allora
3: ci
4: io
3: sta.
4: Insegno in una scuola dell'infanzia,
3: mm-hmm.
4: quindi bimbi dai 3 ai 6 anni e il primo periodo di scuola di un po' di anni fa, parecchi mm-hmm. anni fa, e arriva un signore a prendere questo bimbo, che io di solito ho sempre visto la mamma, e quindi mm-hmm. eravamo in giardino e chiamo il bimbo col suo nome, che non dico perché magari...
3: Beh certo, poi lo chiameremo Francesco.
4: Sì, ecco.
3: Okay.
4: E dico vieni, vieni che è arrivato il tuo nonno, e il signore mi guarda e dice io sono il papà, ma era un signore che avrà avuto 70 anni, quindi... Io mi sarei seppellita, però ormai
2: certo.
4: La gaffe l'avevo fatta, ho detto guarda scusami, lui molto carinamente ha detto ma ci sono abituato, quindi...
3: Ah, quindi è una cosa che già aveva purtroppo subito.
4: Sì, ma perché era palesemente, cioè,
3: E un po' più in là con l'età.
2: Ho capito, molto palesemente, però tu hai fatto la gaffe, sei stata inopportuna.
4: Certo, sì, una gran figura di merda,
2: Sì, una gran figura
3: ma
2: di merda.
3: Ma poi dopo com'è andata?
2: L'hai fatta e purtroppo ti rimarrà per sempre una macchia nella vita.
3: Cioè, ogni infatti volta che lo vedevi tu provavi una sorta di imbarazzo.
4: No, guarda, alla fine è nato un bellissimo rapporto e la cosa è stata superata, però mi è servita che io non assolutamente tutt'oggi non dico vieni che c'è, non dico papà, non dico nonno, non dico più nulla.
3: Esatto, con l'esperienza abbiamo imparato anche noi a non farlo.
2: Bellissimo. Senti cara, per il resto tutto a posto, stai bene, ci ascolti sempre?
4: Semprissimo proprio.
2: Semprissimo Alessia.
4: Da tantissimi anni non ero a questa pizzata che state menzionando, quindi mm-hmm. non so di cosa state parlando.
2: Non sai di cosa stiamo parlando, non eri alla pizzata, però se fossi un ascoltatore fedele come gli altri ricorderesti di quell'episodio increscioso che ha visto come protagonista.
3: Ma non è una colpa, non ti preoccupare.
4: No,
2: per me è una colpa.
4: Sono tanti anni che vi ascolto, però di questa pizzata non mi ricordo.
2: Manca quell'episodio increscioso, Alessia.
4: Adesso se lo raccontate metterò nell'archivio.
2: Alessia, lo racconteremo sicuramente, mettilo nell'archivio, è davvero increscioso, tra poco lo racconteremo, va bene?
4: Va bene.
2: Grazie
3: okay.
2: Alessia,
3: ciao,
2: ciao, Alessia,
3: a te. Ciao.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io ne ricordo due, a dire la verità. Una che durante una pizzata confuse il...
2: E non lo diciamo.
3: Esatto,
2: che tra
3: credo
2: poco...
3: che tu abbia indovinato.
2: Sì, lo sai.
3: E l'altro?
5: Un'altra... che se non sbaglio confuse un politico.
2: Esattamente. Bravo! Sì. Con un cantante.
3: Ma posso, come si chiama lui? Cioè, i gadget li meritano.
2: Comunque,
3: per me quelli fedeli nel tempo.
2: Così fedeli nel tempo io li amo. Ma veramente grazie. Con tutto il cuore. Allora Adriana, io ho tolto la barba, ieri abbiamo realizzato un video.
3: Sì.
2: Mentre toglievo la barba, il nostro social media manager mm-hmm. Joe Pivello

0: una volontaria in un gattile.
1: Una gattara.
0: Ciò significa che ho una propensione per i gatti e poi ho due gattine, cioè che sono le mie bimbe pelose.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ciao. Max e Max.
3: Buongiorno.
2: Sono Marco, noi per il bene di mia moglie ho un cane e per il bene di mia figlia un cavallo.
1: Un cavallo!
3: Capisciare i cavalli? Allora, voi il cavallo... Cioè, il cavallo è vostro, perché quando porti la figlia a equitazione, la retta non serve per pagare i corsi e l'equitazione, serve per pagare la sussistenza del cavallo.
1: Che mangia, non si mangia.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
0: Cerchi sconti.

0: sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: nostri amici Pelosetti.
1: Ossessione, amore, dai. Però attenzione, sono novità,
0: sì,
1: giusto?
0: Novità importanti. Allora, arriva il via libera dall'Unione Europea alle nuove norme per tutelare la salute e il benessere di cani e gatti. Il Parlamento Europeo ha approvato qualche giorno fa le nuove norme per a livello sia di chi alleva gli animali e chi ha attività che li vende e quant'altro, ma anche per chi li tiene come animali da compagnia. Ascoltate bene. Il pilastro della riforma è l'estensione a livello europeo dell'obbligo di microchippare ogni animale con una banca dati europea.
1: Così non si scappa.
0: Non ci sarà animale, a te te lo mettono qui dietro.
1: Un altro?
0: Sì, un altro chip.
1: Avete già messo il chip?
0: Non si vede.
1: La chip?
0: C'è un lasso di tempo per uniformarsi a questo nuovo requisito. I venditori e allevatori avranno 4 anni di tempo per adeguarsi, invece i proprietari di animali domestici 10 anni per i cani e 15 per i gatti. 15 più tempo, perché i gatti generalmente campano un po' di più dei cani.
1: Appena appena.
0: Per quanto riguarda il benessere invece della salute degli animali, c'è un obbligo particolare. Ogni struttura che vende o alleva cani e gatti dovrà avere un professionista formato all'interno con adeguati corsi certificati.
1: Professionista, non adattato.
0: Attenzione, perché c'è il divieto assoluto di tenere animali legati a catene o altri strumenti restrittivi come il collare a strozzo e quant'altro. Divieto di accoppiamento tra animali imparentati, poi divieto di mutilare orecchie e code, perché
1: no,
0: questa
1: ancora,
0: è una cosa terribile, non lo fate. E poi
1: c'è
0: divieto
1: qualcosa sugli incroci particolari.
0: Particolari.
1: Basta per questi incroci strani, inutili, fra l'altro.
0: Evviva il benessere degli animali!

0: Buono, Chicco, vieni qua. Buono. A proposito degli animali,
1: ti vedo in forma.
2: Mi stai pestando la coda, porca miseria.
1: Non è la coda, è quello il dramma. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. Ti dicevo, sei in forma e si vede. Ti hanno cambiato i croccantini. Sì, ti attacco un po' di dietetici, Paola.
2: Allora, c'è una cosa bella tra gli obblighi del nuovo regolamento per la salvaguardia e il benessere degli animali. Chi vende cani o gatti, quando pubblica eventuali annunci di vendita, dovrà aggiungere una dichiarazione ad hoc rivolta a potenziali acquirenti. E deve essere per tutti uguale. E dice testualmente: un animale non è un giocattolo, prendere un animale è una decisione che cambia la vita, è vostro dovere assicurare la sua salute e il suo benessere e non abbandonarlo. Infine devo chiudere: fatti chiari, amicizia a quattro zampe lunga. Deve essere proprio scritto testualmente così,
1: tipo come il fumo fa male, che bravo, è come sui sigaretti. Però ricordiamoci, non è un giocattolo, bravo. Mai.

0: Mamma mia, questa è una combo non bella, incredibile. Veramente fino a qualche mese fa nessuno ci avrebbe messo una fish.
1: Invece, eccole qua.
0: Si sono incontrate e si sono amate subito.
1: Guarda caso, lei è Madonna, l'altra lei è Sabrina Carpenter. Bring Your Love, New Kiss.

0: Sabrina Carpenter. Appunto, Bring Your Life, New Kiss.
1: Che è un po' anticipato, Madonna, perché sto chiesto il tempo. E anche noi lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo resta piuttosto instabile sul paese, con residue e precipitazioni a macchia di leopardo. Nelle prossime ore saranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ad essere interessate da alcuni rovesci, altrove cieli irregolarmente nuvolosi o coperti. Nel corso del pomeriggio ultimi temporali al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma fenomeni attesi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Massime in aumento tra 17 e 23 al nord, tra 19 e 23 al centro, tra 17 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici, kiss kiss a tutti!
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Kiss, kiss, via, via.
5: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
7: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Kiss, kiss.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
15: Only gone.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Kiss, kiss.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Can Wait, questa canzone mi fa venire proprio, ma sento già gli schizzi dell'acqua del mare, i bambini che dici, oh, sto palmone,
1: la domanda, dove vai a ballare con tutti questi rumori strani?
0: Che bella, che bella.
1: Good morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle ore 12 con noi, anche sul canale 158.
0: E a proposito di cani, qualche giorno fa sul social ufficiale della Casa Reale è stato pubblicato un post di un bel Cocker Spaniel che un po' ti assomiglia.
1: Sì,
0: ora proprio con questa faccina abbronzata. Vediamo
1: di più al bassotto io, però.
0: Allora, sotto questa fotografia davvero carina c'è scritto Welcome to the Family Otto, 1 year old today. Scusa se ho parlato così molto.
1: Sì, ma io ho capito, però traduci per
0: Signor, benvenuto in famiglia Otto. Un anno oggi, è così che Kate e William nel giorno del suo primo compleanno, questo cocherino veramente bellino, hanno fatto entrare di fatto nella famiglia reale il loro cane.
1: Altra bestia, dopo il cavallo che comanda, perché ricordiamocela. Però scusa, ma loro non erano legati ai corgi?
0: Cioè la regina madre.
1: Ma di solito, sono rimasti sui corgi.
0: Il cane è già amatissimo sia dal principe che dalla principessa, ma sta spopolando anche tra i sudditi che hanno già fatto le spillette. Otto.
1: Io lo chiamerò Toto oggi giustamente.
0: Bellino,
1: ma ragazzi, questo però è strano che in inglese hanno chiamato Otto, tipico nome tedesco.
0: Otto,
1: c'è qualcosa che non ci dicono,
0: ma chi lo sa.

0: Che bella questa canzone, Fulminacci, Stupida Sfortuna, anche se abbiamo già in New Kiss il nuovo e Fulminacci che ragazzi, se la gioca, non si ferma più, va bene così.
1: Guarda i giovani.
0: Allora, c'è da fare una specifica perché sta roba della riforma della legge, delle norme a livello europeo per il rispetto e il benessere degli animali, insomma, ha allertato non poche persone che vogliono essere sempre ligie agli obblighi, no?
1: Anche perché sono giusti quei 30-40 milioni in Italia che sono interessati dal microchip.
0: Ci hanno chiesto se sono gratuiti oppure no. Allora, la gratuità in Italia dipende dalle ASL, è sempre stato così. In alcune ASL, per esempio quella di Napoli, da dove stiamo trasmettendo, è gratuita la microchipazione, in altre no, ma comunque stiamo parlando di 20-30 euro. Tra poco invece parleremo dei costi vivi di tenere un cane o un gatto, un animale domestico.
1: Che non sembra, ma ha tutto ha un costo. Infatti, per te, perché ha cambiato i tuoi croccantini tua moglie? Che costavano troppo.
0: Costa troppo.

0: ci ho messo un po' per imparare, perché è la lolli lo.
1: No, è lollolla.
0: No, è la lolli lo. La, sì. la lolli lo.
1: Usciamo da questo impasse o stiamo così fino a domani?
0: C'è un history kiss che arriva dal 1995. Allora, chi ha vissuto gli anni, la metà degli anni 90, sa che in Inghilterra, nel Regno Unito, c'era il cosiddetto Britpop, ma soprattutto c'erano tre band, non due, tre. Una erano i Blur, una erano gli Oasis
1: e il terzo?
0: E al centro ci entrarono loro, i Supergrass con Alright, che accontentarono tutti quelli a cui non piacevano né i Blur né gli Oasis, e questa è un

0: bella
1: canzone storica degli anni 90-95, All Right Supergrass.
0: Quindi tu mi confermi Good Morning Kiss Kiss Max e Supergrass inglesi?
1: Inglesi,
0: no,
1: sì.
0: Ah, ok. No, ma io Supergrass ho conosciuto ad Amsterdam. È una band un po' fumosa, ma
1: segnate questo, guarda, numero 347 490 0042, che vi servirà per giocare a caccia alla buona, memorizzato.
0: E infatti 347 490 0042, semplice.
1: Ecco,
0: ma la sai che la Carolina ha portato gli annutoli a mettere microchip?
1: Fatto bene.
0: Mentre al toro niente, detto, anzi, se se ne va chi lo cerca. Ah, che carattere che hai.
1: Preparatevi perché arrivano i The Colors con i Rolling Stones, ma non lo so.

0: caccia alla bufala.
1: Ma
2: caccia alla bufala.
3: Eccola lì, Carolina.
1: Ufficiale, allora? Caccia alla bufala?
3: Lo sai che cosa mi ha detto Carolina?
1: Cosa?
3: Che avevano adottato un contadino per un annetto, poi si sono rotti le scatole e l'hanno abbandonato.
1: Ma adesso glielo riportano. C'era il contadino aveva microchip?
3: Sì, l'avevano microchippato.
1: Attenzione, caccia alla bufala, tre notizie. Una è una bufala.
3: Esatto. Il più veloce o la più veloce, ma aspettate sempre il mio via. Quando dico via, fate partire i messaggi, altrimenti Aldoritmo
1: mette in coda.
3: Vincerà, attenzione, oltre ai nostri gadget, anche la sabbietta per il gatto, per l'alcino del gatto, e una busta di croccantini per il cane, va bene?
1: No, è rimasta solo la sabbietta.
3: Una busta di 5 kg per il cane.
1: No, solo la sabbietta, perché i croccantini li ha visti pica e sono finiti. Siamo pronti? Notizia numero 1. Un uomo è stato arrestato e poi espulso dalla Russia dopo aver pubblicato online la recensione di una gonna in pelle da donna. Non lo puoi fare? Ma puoi fare recensione. Sì, si incarta ultimamente per tutto. Tra l'altro, lui cosa faceva? Se l'era messa addosso per far vedere, anche se fosse una donna, non starei bene con questa gonna. L'hanno accusato di post sessualmente esplicito. Siamo arrivati a livelli
3: in Russia sono messi male, è bene specificare che è successo
1: su questo. Sì, no, lo ripeto, in Russia ultimamente non puoi fare niente, perché pensare. Notizia numero 1.
3: Notizia numero 2. Un nuovo studio pubblicato in Olanda da una rivista scientifica del settore ha rivelato qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Il vero elisir di giovinezza risiederebbe nella saliva dei roditori, dei topastri. Alcune creme in pacchi a base di questa sostanza hanno incominciato a dare risultati più efficaci di ringiovamento della pelle del 600% in più rispetto ad altre sostanze, come per esempio la bava di lumaca. Pensa un po'.
1: Io voglio invecchiare. Non rischio.
3: Notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. Trasferiamo in Pakistan, dove un padre ha fatto tanto discutere il web dopo che ha montato una videocamera sul cappellino della figlia. E la figlia andava in giro inquadrata, perché lui voleva sapere sempre dov'era, cosa faceva e chi incontrava. La scusa è stata: è per la sua sicurezza. La figlia dice: mi sento leggermente osservata. Chi avrà ragione dei due? Notizia numero 3. E adesso, ragazzi, siete pronti? Aspettate il via di Giannini, perché dovete dirci secondo voi qual è la bufala. La 1, che è praticamente donne con le gonne, o la numero 2, che saliva o scendeva, o la numero 3, like come per papà gelosi.
3: Non è facile stamattina, ma provateci. Via 347-490-0042, voi a Boston, dove ci ascoltate, qual è la bufala, Cribbio.

0: Guarda.
1: Ciran, con Cameron.
0: Salute prima o poi Gianni. Ma è arrivato il momento della premiazione e oggi ha vinto lei ed è Marika. Pronto?
2: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss. Ula,
0: Kiss Kiss a te Marika, bella voce squillante, giovane.
1: Buongiorno, da dove si chiami?
2: Grazie. Di Treviso, un piccolo paesino che si chiama Spresiano.
0: Ma
2: sarebbe.
0: Perché non dite subito il paese?
1: Spresiano,
0: porca miseria, ma tu sei più nella zona di Visnadello o della Lovandina, delle frazioni?
1: Della Lovandina si sente.
2: Lovandina. No, io sono di Visnadello.
0: Ah, vedi, Visnadello.
2: E c'è pure il mercato oggi, se volete.
1: Senti Marika, allora attenzione, qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
1: Ma brava, nessun elisir di giovinezza a base di saliva dei roditori. Dopo la bava di lumaghi io
0: penso ci accontentiamo. E allora ti diamo un grande bacio, ma prima
1: vorremmo sapere, hai qualche animaletto a parte i tuoi figli, tuo marito in casa?
2: Certo che ho la Mimì, un'amicetta di un anno.
1: Allora è inutile chiederti se sei pro cani o pro gatta, eh?
2: Pro gatto.
0: Com'è che si chiama la gatta? Hai detto, scusami,
2: Mimì.
0: Ma che bella, Mimì. Ciao Mimì, miau.
2: Mimì.
0: Kiss Kiss a te Marika. Saluta tutto Treviso e tutta la zona, mi raccomando.
1: Ciao.
0: Non dimenticarti il prosecco.
2: Mimì.
0: Via Sgambati 61.
2: Mimì.
0: No, quella è Bibi.
1: Stessa direzione.

0: Ma Alex, c'è qualche animale che suona?
1: Stessa direzione. Oh, sempre a proposito di animali domestici, un recente report di Confartigianato, che salutiamo, arriva alla conferma del boom della

0: conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittascani.com.
1: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: A braccia aperte, Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese si fa festa in macchina con Radio Kiss Kiss, fate buon viaggio voi lì fuori.
1: Buonasera Stefano, sono Antonio.
0: Ciao.
1: Da Capodento, sto rientrando da lavoro. Grazie per la piacevole compagnia.
0: Grazie a te.
2: Io ci sono, vi ascolto Stefano, vi ascolto sempre dalla macchina mentre viaggio. Ciao Michele da Molinella.
0: Ciao Michele, ciao ragazzi, siamo tutti pronti per ascoltare 50 tra qualche minuto, 50 anni della musica più bella. 2024, Justin Timberlake.

0: I'm selfish.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: E pensa che partiamo subito con un anno dove bisogna ricordare il più grande di tutti, Pippo Baudo, che ci ha lasciati così a bocca aperta un sabato sera, dire no, non è possibile, certi personaggi sono immortali come il maestro Pepe Vissicchio, e ricordando il vincitore di Sanremo Olly o ancora il fenomeno Lucio Corsi, i 100 anni invece dalla nascita di un grande del cinema, Paul Newman, uno status di leggenda vivente che viene ricordato ogni anno, e quell'anno lì assolutamente cifra tonda. In quell'anno c'è una voce da ricordare, quella profonda, quella baritonale. Nel corso della storia della musica spesso e volentieri ci siamo esaltati, emozionati con voci molto profonde, una su tutte quella di Barry White, tanto per fare un esempio, e diversi emuli nelle varie decadi successive, nelle generazioni successive. Siamo ad Atlanta in Georgia, che è la stessa terra che ha dato i natali a Michael Stipe e ai REM, tanto per intenderci quelli che cantavano Losing My Religion, personaggio che ha spaccato con la sua voce, con la sua presenza, ma allo stesso tempo con la sua dolcezza. Teddy Swims, colpevole di essere innamorato, una vera performance da crooner in Guilty. Lanciamo la pallina. Beh, l'anno è facile, facilissimo.
1: 2025.

0: 50 Teddy Swims con Guilty, l'abbiamo conosciuto così, è diventata una hit globale l'anno in questione, il 2025, esattamente pochi mesi fa. Come si parlava negli anni 80? Beh, gli intercalari, si iniziava ogni frase con cioè, ti devo dire cioè, oppure troppo, utilizzato come superlativo assoluto davanti a qualsiasi aggettivo. A proposito di troppo, siamo troppo in ritardo per fare gli auguri buon onomastico a Nicola.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo di ritorno da Bari dove abbiamo visto il corteo di per San Nicola.
0: Certo.
1: Lucia e Pasquale d'Altamura.
0: Ciao ragazzi, grazie per avercelo ricordato a tutti. Nicola all'ascolto. Negli anni 80 si usava il termine squinzia, cioè un termine leggermente più spregiativo per definire una ragazza considerata sciocca o superficiale, oggi sarebbe body shaming o qualcosa del genere. Oppure gallo, il ragazzo leader, quello giusto che seguiva perfettamente la moda del momento. E poi prendi bene, prendi male, cioè espressioni per descrivere lo stato d'animo, l'atmosfera di una situazione. Mi prende benissimo. Oh no, no, no, non ce la faccio, mi prende troppo male. C'era un film di grandissimo successo quell'anno intitolato Flashdance, la gesta di Alex, saldatrice e poi danzatrice di successo che coltivava il sogno del ballo, prima in palestra e poi su un palco davvero importante. Colonna sonora firmata da Irene Cara, ma non soltanto, anche da Michael Sembello. In realtà Maniac, Michael Sembello già l'aveva incisa ed era una canzone legata ad uno stalker, si direbbe oggi. Cambiò parte del testo perché la canzone era fin troppo inquietante e ossessiva, e invece Maniac assumeva un significato completamente diverso per Flashdance, cioè la costanza, la resilienza, maniaci della passione della danza. Ma in tutto questo, che anno era? Roulette. Secondo te? 1900.

Una botta di emozione per chi ha visto il film Flashdance esattamente nel 1983, da riprendere per la generazione Alpha e Z. Davvero vi piacerebbe tantissimo vedere Jennifer Beals in quella veste. 50 torna tra qualche minuto con la musica più bella di tutti i tempi, Gaia invece torna da qualche giorno con un nuovo singolo, Bossa Nostra.

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea, in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200€ al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000€. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: 2025, 1983, manca una decade ancora e ancora un'altra, anni 10. Beh, quell'anno ricordavamo con un pizzico e molto di più di commozione la scomparsa di Amy Winehouse e anche di Steve Jobs, mentre tra i personaggi che si imponevano c'era Lady Gaga con The Age of Glory. E poi dal punto di vista sentimentale, una delle storie da copertina di periodico cartaceo ancora quell'anno, ma soprattutto sul web, spopolava la storia tra Elisabetta Canalis e George Clooney, che fece la notizia però per la fine di una relazione, uno degli eventi più chiacchierati dell'anno, non soltanto in Italia ma anche negli Stati Uniti d'America. C'era anche il grande successo di Adele, che si imponeva definitivamente con 21 e con Someone Like You. Nello stesso anno una delle cantanti italiane più famose nel mondo, e stiamo parlando di Laura Pausini, ebbe lieto evento di vita personale e probabilmente l'evento più desiderato, voluto e realizzato nel corso di una vita, e rappresenta il valore assoluto, avere un figlio in questo caso, e anche una canzone dedicata chiamata Benvenuto. Lancio la pallina, vai con l'anno giusto. Secondo te
0: 2011.

0: Laura Pausini, appunto nel 2011 con Benvenuto 50 anni di storia di Radio Kiss Kiss, di usi, costumi, di vita vissuta da parte vostra. Vi porto negli anni 90, quando vinse al Festival Bar quell'anno Eros Ramazzotti con Più bella cosa, suggellando un amore appena cominciato non da tantissimo con Michelle Hunziker, la felicità di Eros, che le dedicò una delle canzoni più iconiche. C'era anche Zucchero con Il volo, ma non soltanto, i concerti storici degli Oasis, molto prima della reunion, decisamente qualche decade prima, ma poi si andava in giro e tutti cercavano di ballare, di studiare il ballo della Macarena. Sai che la storia della Macarena è legata ad una ragazza che aveva il fidanzato partito per il servizio militare, si sentiva troppo solo, e anche lei però di più di lui, e quindi da lì nacque la storia di Macarena che si lasciava un po' andare. Nello stesso anno anche Space Jam, film a cartoni umani, metà cartone animato, metà esseri umani, con la colonna sonora di R. Kelly, con I Believe I Can Fly. Ecco l'anno
1: 1996.

Toro, per dirvi semplicemente, anche se state trascorrendo un periodo della vita non esaltante, ce la potete fare in modo incredibile, credete in voi stessi. Si può volare e raggiungere qualsiasi obiettivo. Forza con la mente. Anche questo Io, Tu e Kiss Kiss 50, che torna domani insieme a tutti gli altri appuntamenti incredibili con la musica più bella da ricordare e celebrare. Grazie a voi per un viaggio che mi ha fatto rivivere in compagnia incredibile a Cimino in regia, Stones per salutarci, Piccini.

0: casa. Yo, yo, baby.
1: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. La notte. Vola!
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

International non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
0: Kiss, kiss.
5: So

0: Oh.
1: Radio Kiss Kiss.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.